priorico. Alla salsa, cerchi il trono, cerchi il trono, alla salsa, cerchi il trono, santus, santus, santus, domino, corno, vita, qui era tu, qui ventus, usit domino, sed te, us, no terra, principere, gloriam, non c'è la principe, gloriam, non c'è la principe, gloriam, dormore, in fieri, tu ne sento, per qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui,

0: rendete bene l'italiano?
1: Un po'.
0: Di dove siete?
1: A Berlino.
0: Come?
1: Ma anche da Parigi.
0: Benvenuti.
1: Bien arrivé.
0: Welcome.
1: Est mal here.
0: E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. Et vous avez compris aussi, madame?
1: Capito, va bene.
0: Ob Sie verstanden haben,
1: kein Problem.
0: Quindi, perché temere la morte? No?

Emende. Toppa da tele. La manatina al comato. E la sattina al rotte. E la mazzina al sedine. Vista ne mi di la rona. E moccottea. Canaglia vuole sedine. Sembe.

Posso l'arbre e la cupeia? Se me ne insegna l'agricoltura, digno! Anse man obtenir la nuova idea, digno! Terre fertile!